0: era Made in Italy. Dance floor. Turn on that
1: radio station. The sound of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
0: Radio Dance Floor. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Pure music, no commercials.
15: The best of the 90s.
0: Radio Dance.

0: Mic check, 1, 2.
1: Radio Dance Floor.
2: Check it out.
1: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico. Enrico Brescia.
4: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s. How do you wanna sound?
5: Welcome to the dance floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1996.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico Brescia.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: Back to the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
1: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico. Enrico Brescia.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
0: Sono le 6 e 2 minuti.
2: Dance Floor.
4: Welcome. Anni 2000.
5: Welcome to the new

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico. Federico Brescia.
0: Radio Dancefloor.
2: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Buongiorno e buona domenica. Sulla A1 la Bologna-Firenze, a causa del ribaltamento di un camion con perdita del carico, è chiusa la carreggiata direzione Firenze tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. Quindi chi è diretto a Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Sasso Marconi Nord, dove al momento sono segnalate code di circa un chilometro, deve percorrere la viabilità ordinaria seguendo le indicazioni sul posto e rientrare poi in autostrada a Sasso Marconi. Altro incidente sulla A14 Adriatica, anche qui abbiamo code di un chilometro tra Riccione e Pesaro verso Ancona. Altro incidente a Roma, sulla Roma Fiumicino, provoca code all'altezza dell'aeroporto in uscita dai terminal direzione Roma. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dancefloor. Back to the 90s.

0: Hi, this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: channel, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
1: Getting horny now.
2: Radio Dance Floor.
3: I know you wanna say it.
0: Open your mind.
2: The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
4: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico. Enrico Brescia.
5: Back to the 90s. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico. Enrico Brescia.
3: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Per incidente chiusa con code la A26 dei trafori tra la diramazione Predosa-Bettole e Ovada verso Genova-Voltri. Code per incidente sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Renzano e Svincola 26 in direzione di Genova. Incidente con code anche sulla 1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. In questo tratto si è ribaltata un'auto. Su questa autostrada rallentamenti con code ma per traffico intenso tra Sasso Marconi e la direttissima verso Firenze ed è intenso il traffico anche sulla A14 Adriatica, code a tratti tra Bologna, San Lazzaro e Imola verso Ancona. È tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Am I interrupting something?
7: Non-stop music is on its way.
8: The sound of the 90s.
9: Identify yourself.
8: Radio Dance Floor.

0: Hey, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Solstizio d'estate caratterizzato dal sole e dal caldo, anche se si registreranno alcuni temporali nel corso della giornata, specie sui rilievi. Al mattino tutto sole da nord a sud, con cieli pressoché sereni ovunque. Qualche nube sparsa, del tutto innocua, solo sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio instabilità temporalesca in aumento, con rischio di fenomeni soprattutto sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app, una buona giornata da Federico Brescia.

0: a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1997.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, ancora chiusa la 26 dei trafori per incidente con lunghe code tra la diramazione Predosa Bettole Ovada verso Genova Voltri. Restiamo sulla 26 per segnalare code dovute al traffico intenso verso Gravellona Toce tra Svincola 10 e Masone. Sulla 10 Genova Ventimiglia, incidente con code tra Arenzano e Svincola 26 verso Genova. Lavori e traffico stanno provocando code sulla 1 Milano Bologna tra Casal Pusterlengo e Svincola 21 direzione Bologna. Code a tratti poi sulla 4 tra Peschiera e Sirmione verso Milano e in direzione di Venezia tra Allacciamento a 21 e Desenzano. Trafficata in queste ore la 14 Adriatica, file tra Bologna San Lazzaro e Borgo Panigale verso l'Autosole e in direzione di Ancona tra Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna. Ci spostiamo sulla 12 Roma Civitavecchia, anche qui il traffico interno sta provocando code tra la Roma Fiumicino e la barriera di Roma Ovest verso la statale Aurelia. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor
3: 1996.

0: floor. Back to the 90s.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sulla A26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e svincola 10 in direzione di Genova Voltri. File anche verso Gravellona Toce tra Masone e Ovada. Altre code sulla A7 Milano-Genova verso Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia e poi tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Sulla 15 Parma alla Spezia si sta in coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, direzione nord, code tra Affi e Trento Nord e poi tra Egna Ora e Bolzano Sud. File anche in direzione di Modena, sempre dovute al traffico intenso, tra Brennero e Vipiteno e tra Rovereto Sud e Affi. Traffico intenso con code anche sulla A23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia, tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Trafficata anche la 14 Adriatica con code tra Castel San Pietro e Bologna Fiera, direzione Autosole e verso Ancona tra Castel San Pietro e Faenza. E verso Ancona tra Castel San Pietro e Faenza. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.

Oggi si schiuma dal caldo, amici. E allora vi invito fin da adesso ad alzare dignitosamente il volume per poter godere di una full experience di Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. Tremola e la Change 2, Ice MC, Think About The Way, uno la Bush, Sweet Dreams. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 giugno 1994. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze c'è stato un immobilismo totale. Non si è mosso nulla e questo vuole anche dire che vi è piaciuto quello che vi abbiamo proposto. E così rimangono tutti fermi al proprio posto, riconfermata la numero 1 con il 76% dei voti, la Bush, Sweet Dreams. Dance Floor Parade.

Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto, un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie anche a Anthony Falletti e poi ad Antonio Caminito, a Tile Giotta, a David Versari, a Diego Fuglino, a Elvis Piovani, grazie a Francesco Biondi, a Franz Fink, a Gabriele Visi, Giovanni Palermo e Giuseppe Stocchero e poi ancora a Ivan Lorenzo, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento a Marco Carella, Marco Rodolfi, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Ricci, a Roberto Coniglio, Valentino Landris, Vincenzo Gemmini e anche a Vito Servente. Adesso volume bello alto perché inizia il nostro viaggio. Torneremo indietro fino al 20 giugno 1992. Si comincia dalla 20 insieme a Digital Boy. 1, 2, 3, Aced. Dance floor. Parade.

colore italiano per aprire questo appuntamento con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 20 giugno 1992. Tricolore italiano perché questo era Digital Boy, secondo singolo estratto da Futuristic, un brano in cui è stato ritagliato un elemento vocale da In the Bottle dei COD. Una copertina assolutamente mitica, quella di questo singolo, che riporta gli occhiali a mirino che hanno fatto un po' la storia delle prime produzioni di Digital Boy. Box numero 20 era 1, 2, 3, Aced.

Ovviamente siamo ancora in Italia, anche con la 19. E questo, vabbè, sembrerebbe una prova tecnica di trasmissione ed edatura, perché Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, con un progetto da altri tempi che si chiamava Do It, abbracciavano per la prima volta la neonata musica techno. Questo era T.

con un classico della Euro House firmato e prodotto da Enrico Acerbi, DJ H, realizzato in collaborazione con Stefania Bacchelli. Era Come On Boy Box 18.

Finalmente cambiamo paese, ci spostiamo in Belgio con la numero 17 insieme alla musica dei Transformer 2. Questo Pacific Symphony è stato veramente uno dei primissimi inni della trance e della rave del 1992. I suoi remix molto ricercati nelle discoteche italiane, realizzati da DJ Rich e dal team DFC, sono diventati dei veri e propri punti cardine della scena Eurodance degli anni 90. Box numero 17, Transformer 2, era Pacific Symphony.

dance italiana, amici, insieme a Double D, Davide Dominella, Danny Lussito, e questo singolo targato 1992 che esce dopo il grande successo del loro primo disco del 1990, Found Love. Sto parlando naturalmente di

sono 20 sono tutte belle perché sono le più ballate in discoteca il 20 giugno 1992, quando in discoteca veramente si sudavano sette camicie nel momento in cui veniva suonato il tormentone del periodo. Siamo alla 15 insieme alla musica di Molella con Free.

Siamo arrivati alla numero 14, amici, con questo Ave Maria, un brano techno dei primi tempi della musica rave, targato 1992 per i Noise, prodotto dal team che c'era dietro gli Snap. Il pezzo naturalmente è famoso per questa fusion di campionamenti di coro classico e orchestra, con il ritmo dance incalzante in quattro quarti e una linea di basso assolutamente coinvolgente. Box numero 14 per i Noise con Ave Maria.

Rieccoci in Italia con la numero 13 insieme a Space One, I Got Rhythm, questo pezzo del 1992 assolutamente iconico per il genere Italo House e Eurodance. Box al numero 13.

anni 90, pubblicato nel 1992. Sto parlando naturalmente di SO2 con On Reg Tip. Amici, con la prossima faremo il giro di boa, stanno arrivando gli FBI Project.

mandolino e abbracciati al ventilatore, amici, e che più fortunato abbraccia il condizionatore d'aria. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992 l'abbiamo

scoperta con Digital Boy alla numero 20 e 1, 2, 3, I said 19 per i Do It di T2TA, mentre DJ H featuring Stevie occupava la 18 con Come On Boy. Alla 17 Transforma to Pacific Symphony, 16 per Double D di People Get Up. Alla 15 abbiamo ritrovato Molella con Free. 14 Noise Ave Maria. In box numero 13 c'era Space One, I Got the Rhythm. Alla 12 SL2 on Reggae Tip. E la 11 era questa di FBI Project, Feel It. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. Siete pronti a rimbalzare da una parte all'altra? Arriva Poing!

radio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade. Qui su Radio Dance Floor è tempo di 20 giugno 1992, amici. Queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, ci siamo spostati all'ombra dei mulini a vento, perché ovviamente Rotterdam Termination Source arriva proprio dall'Olanda. Box numero 10, Poing.

E anche bello rimbalzare da un paese all'altro per poi tornare anche a gustarci la dance di casa nostra. Ecco un pezzo Eurodance pubblicato nel 1992 dal progetto Control Unit, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Albertino e Pierpaolo Peroni. Decisamente un brano cult che ha un sound decisamente rave, che si rifà ai primissimi anni 90 e che è famoso per questo suono così martellante, per il sample vocale che dà il titolo al pezzo. Box numero 9.

uno dei pezzi che ha lasciato una traccia nella storia dell'hip hop degli anni 90, decisamente conosciuto per questa energia e per la ricchezza dei fiati, l'inconfondibile abbigliamento indossato, al contrario da questi due ragazzi.

siamo arrivati alla posizione numero 7 con una collaborazione tra Maurizio Molella, PJ Albertino. Il progetto si chiamava The End. Humanitas è una traccia dance underground del 1992, nota sicuramente per questo sound così incalzante, un vero e proprio pilastro della primissima Eurohouse e della techno underground. Box numero 7.

Ciao Zampino di Thorsten Stenzel dietro il progetto Nuke. Questo fu un vero e proprio successo. Nana riuscì a portare il progetto Nuke in giro per tutta l'Europa. Box numero 6,

È stata sicuramente geniale l'idea di Andrea Prezioso di prendere il tema di questo videogioco così in auge in quel periodo e realizzarne un riadattamento ballabile in discoteca. C'era decisamente molta molta creatività in quel periodo. Box numero 5 per Game Boys con Tetris. Ancora una e sarà podio. L'avvicinamento lo facciamo con il dildo degli Interactive.

0: sì, questa volta abbiamo trovato un dildo ad aspettarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con RTS, Rotterdam Termination Source. Alla numero 10 era Poeng, 9 per i control unit, ti sei bevuto il cervello, mentre Criss Cross con Jump occupavano la 8. Alla 7 abbiamo ritrovato il progetto di End con Humanity. 6 Nuke, Nana, in box numero 5 Game Boys, Tetris, e la 4 era questa di Interactive, Dildo. Adesso volume e concentrazione, non fatevi distrarre dal dildo, ragazzi, cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade, mi viene anche da ridere a dirlo. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Il radio voto naturalmente è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, colleghi, chi vi pare, anche i vicini di casa se volete. Si comincia con lo scalino più basso del podio, occupato da Fargetta, The Music is Moving.
1: Number 3.

0: Bella, bella anche questa, decisamente bella. Scalino più basso del podio. Fargetta, the music is moving. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e mettete le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 arrivano i W. Please don't go.
1: Number 2.

unico che raro in cui la cover riesce ad essere anche più bella dell'originale. Vi è piaciuta questa Please Don't Go di W? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Forget, The Music Is Moving, 2 W, Please Don't Go, e la più ballata in discoteca il 20 giugno 1992 è stata Rhythm Is a Dancer degli Snap. Number 1.

0: già ragazzi, tanta tanta dance italiana, ma poi alla fine arrivi in vetta e chi ci trovi? La Germania con gli Snap di Rhythm is a Dancer. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Fargetta, The Music is Moving, 2 W Please Don't Go, 1 Snap, Rhythm is a Dancer. Reagite a questo podio targato 20 giugno 1992. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Ma se volete riascoltare tutta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 20 giugno 1992. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Incoming transmission. You got a text message.
6: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
7: Dance Floor.
6: Dati.
7: Dati.
6: Dati.
7: I suonati di arrivo.
8: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
9: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 20 giugno 2026 in diretta dal Jafu Studio. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. I suonati di Enrico, lo sapete bene, SDE, che poi vuol dire la sintonia delle emozioni. Lo siamo dannatamente eterni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti li conoscete: info@radiodancefloor.it oppure enrico@radiodancefloor.it. Le dediche, le controdediche, i vostri personal mix, i vostri saluti, insomma, tutto quello che è alla maniera della radio antica. Sabato 20 di giugno, per chi mi sta ascoltando nella versione live, un saluto a chi mi seguirà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Progetto tutto italiano, Aesthetic con il featuring in Long Lang, che in realtà è Roberto Sartarelli. Sto parlando di Move Me Up dalla UMM, l'Underground Music Movement, con Max Artusi, Paolo Visnardi, Robby Steck, la voce strepitosa

canzone importante, metà degli anni 90, Ecstatic, canzone che funzionava benissimo alla radio e che a distanza di anni suona benissimo proprio in qualunque modo voi mi stiate ascoltando in questo momento. E naturalmente lo sapete bene, i saluti alla maniera della radio antica. Saluto intanto Luigi Mosca subito, che la scorsa settimana ha postato la fotografia del centro FIN, il centro federale di Crotone, per una serie di gare di nuoto di Carlotta, però SDE sempre. Grazie Luigi, grazie naturalmente per la tua presenza. Mi piacerebbe sapere quali siano stati gli esiti delle gare di Carlotta, perché stiamo parlando di una dimensione molto sportiva. Un saluto anche a Carola Britti. Grazie Carola, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. La scorsa settimana i preparativi per la festa di San Giovanni, siamo nella splendida Valle di Susa, e allora Carola, grazie naturalmente per quello che vorrai raccontarci. Ah, peraltro, niente, la festa di San Giovanni che si terrà proprio domani, e allora siamo veramente sul pezzo. Grazie Carola, qualche indicazione te ne sarei veramente molto grato. Dal 95 al 2001 con Dance Nation, un saluto intanto subito a Vincenzo Gemmini, che ritrovo davvero con grande piacere, progetto che arriva dalla Germania con due producers e DJ che sono Rob Jensen e Brad Glober, con una performer, poi una vocalist importante, anzi due performer come Sean e Kim. Sto parlando di Sunshine, Dance Nation, per proseguire il nostro appuntamento, perché solo dance emozionante qui on Radio Dance Floor.

Grazie Vincenzo Gemmini, grazie per la tua partecipazione veramente costante. 2001, Dance Nation era semplicemente Sunshine, sapete bene, alla maniera della radio antica, la radio con le dediche e con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Vedi ad esempio quello che ci ha raccontato Carola Britti, domani festa di San Giovanni nella Val di Susa e comunque in tutto il territorio. Qualche indicazione, Carola, io credo che sarà veramente importante. Un saluto anche ad Antonietta, Nina Lovisi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per definire Radio Dance Floor la tua colonna sonora. Questo è veramente importante. Grazie Nina, le splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un saluto a Salvo D'Elia. Vedete, la radio è una macchina straordinaria per azzerare anche le distanze, perché ce ne andiamo dalle colline del sud dell'Astigiano, dove si trova Nina, alla Puglia, al Salento, perché ci accoglie Salvo D'Elia. 1995, altro prodotto italiano con Paolo Verlanzi, che è il producer di questa The Key Melody, The Reason of My Life. Grazie Salvo, grazie naturalmente per l'attenzione e per la condivisione di questa tua ricerca. SDE, qui sulla sintonia delle emozioni.

grazie a Salvo D'Elia 1995 The Kim Melody, The Reason of My Life. Grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Puglia, dove immagino si stia già respirando alla grande il clima delle vacanze. Anzi, raccontatemi proprio qualche progetto delle vostre vacanze, quali siano, magari cosa avete organizzato, ecco, per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Saluto intanto Beppe Ruzzo, ciao Giuseppe, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Su con il volume, lo puoi ben dire, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione. Grazie Giuseppe. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per l'apprezzamento, grazie per aver gradito il ritorno, per me è stato un momento di assoluta felicità e di conseguenza grazie per questa vostra vicinanza che ritengo veramente importante. Grazie Marco, ottimo weekend naturalmente qualunque cosa tu abbia organizzato. Saluto anche Mario Pascarelli che come sempre ci regala uno squarcio di partenopeità con le splendide fotografie, cielo serenissimo, mare splendido, c'è il Vesuvio con la sua imponenza in lontananza. Grazie Mario e che sia uno splendido weekend per te e per gli amici di Napoli, e un saluto intanto a Salvo D'Elia. Ce ne torniamo in Puglia con la seconda delle due segnalazioni di Salvo. Se nel 1995 si ascoltava The Kim Melody, nel 1997 c'era Unique Tune con Dance All Night in questa versione molto particolare, Lacterra Rework con Erwin Gepner con Werner Freistatter. Se andate a cercare su Wikipedia trovate quante cose abbiano fatto e soprattutto quanto successo abbiano avuto. Grazie Salvo per portare in condivisione questo progetto che ritroviamo e che gustiamo con vero piacere e la pulsazione novantica. Jam, jam, all the way, with a funky groove that makes your day. On

grazie a Salvo Delia, grazie agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione di Radio Dance Floor. Come al solito sapete bene che mi piace andare a curiosare in quello che state facendo e di conseguenza i contatti sono più che mai utili alla maniera della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, con le condivisioni delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Do il benvenuto anche a Roberto Gioacchino Coniglio, grazie naturalmente Roby per essere all'interno del Dance Floor People, un saluto a Nicola Ricci, grazie naturalmente per esserci anche tu Nicola, e scrivi un abbraccio dalla Romagna, un abbraccio che naturalmente è completamente ricambiato. Grazie Nicola, ottimo weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, anzi se ti va di farcelo sapere sappi che te ne sono veramente veramente grato. Intanto ce ne andiamo alla cifra tonda, ce ne andiamo al 2000 con questo progetto che arriva dalla Francia con Carsten e Thorsten Dreyer e poi ancora Barbara Alcinador, sto parlando di French Affair, canzone classica, e My Heart Goes Boom, la di Dada. Avete voglia di cantarla? Avete voglia di fare il condominio danzerino? Questa è la canzone adatta. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Dai santi Cosma e Damiano, vedete le geografie del Dance for People che, come sapete bene, sono sempre molto affascinanti. Intanto 1996, con la prima delle due indicazioni di Thomas, con il quale andiamo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con Robin e Juliet e la canzone di Robin Gibb, 1983, un classico veramente straordinario dei fratelli Gibb. E anche se erano in versione solista, bene, il Factory Team Remix che arriva dal Saifam Group con Fabio Turatti, con Mauro Farina, con Vittorio Fraia. Bene, ottima selezione Thomas, perché qui non soltanto si riavvolge il nastro dei ricordi, non soltanto si va ad esplorare un grande successo, ma si torna addirittura all'inizio degli anni 80, perché era il 1983, ma nel 1996 arriva proprio il remix. Grazie Thomas, alzate il volume della radio.

Grazie a Thomas, la prima delle due indicazioni con Robin, era Robin Gibb riconosciuto, vero, con Juliet nella Factory Team Rework. Grazie Thomas, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto intanto gli amici di The Nighting Zone, la zona 90, e poi un po' di amici che stanno lavorando in questo momento. Vedi il Biagio, il Biaios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che in questo momento è al lavoro con la pulsazione novantica che sta suonando benissimo in cabina. Grazie Biaios, davvero un grande piacere trovarti all'interno del Dance Floor Beeple. Un saluto grande a Christian, perché anche per Christian è naturalmente orario lavorativo bello se c'è l'energia della novantazione. Questo è veramente, veramente importante. E grazie a Thomas con la seconda delle due segnalazioni. Andiamo indietro di un anno, dal 96 di Juliet di Robin al 95 di questo progetto che è tutto italiano, con Davide Polettini, con Isabella Valentini, la produzione di Robby Arduini e di Paolo Martini, insomma nomi che poi

troveremo e abbiamo trovato spessissimo nei nostri appuntamenti qui all'interno dei suonati di Enrico. Sto parlando di Davisa, sto parlando di Planet Earth. Grazie Thomas, alzate il volume della radio, l'energia della novantazione si afferra benissimo proprio in questa maniera. Intanto raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. 1995, Planet Earth era il progetto italiano di Davisa, e naturalmente grazie anche per quello che mi state raccontando, grazie per le fotografie che state condividendo attraverso i social della radio. Un saluto a Bellaria, Igea Marina, immagino clima di vacanza assoluto. Un saluto a Sandro, Sandro la DJ Zavoli. Un saluto ad Elvis Piovani, la meravigliosa città di Parma, che è una di quelle città da vivere, da visitare e da gustarti proprio tutte tutte. Grazie Elvis. Un saluto ad Eric Larnar, grazie naturalmente per essere sull'energia della novantazione di Radio Dance Floor. E adesso attenzione, che ne dite di Carl Kenneth Gonzalez? Vi dice poco questo nome? Se vi dico The Bucketheads invece ci capiamo meglio, The Bomb, anche in questo caso label importante.

1995, The Buckethead, era The Bomb, e naturalmente grazie per gli apprezzamenti. Lo so che queste sono energie della novantazione nella maniera più completa. Un saluto ad Eric Larnar, un saluto a Knedio Crocodile da Trenzen in Slovacchia, e poi si va con grande piacere nella città di Palermo, dove ci accoglie Massimo Ingrassia. Ciao Max, naturalmente buon weekend, grazie per essere anche in questo caso sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso vedete, da Palermo ce ne andiamo a Roma, ci accoglie Andrea Riva, ottimo padrone di casa, come sempre ci accoglie nella capitale con le sue segnalazioni, e questo è veramente importante. Allora, la scorsa settimana abbiamo ascoltato Nina, I'm So Excited, non è stato il suo unico successo, tant'è vero che Andrea riprende proprio Nina Bedrich, che nel 1995 arriva con questa canzone Hear That Sound. Lei si chiama proprio Nina Bedrich, arriva da Zagabria in Croazia. Grazie Andrea per questo tuo ottimo, prezioso lavoro di ricerca. La musica, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

grazie ad Andrea Riva. Un saluto agli amici della capitale, come dico io, la città dove ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica. Buon weekend anche a Stefano Bossi che si trova a Samarate, mentre a Prato c'è Massimiliano Bianco, ben ritrovato, buon weekend da vivere con la novantazione. Un saluto a Daniele Mifsud, un saluto a Marco Carella, grazie ragazzi per essere qui all'interno del Dance Floor People, grazie per raccontarmi quello che avete organizzato proprio per il vostro fine settimana. Perché no, c'è anche questa, è 1998, un progetto che arriva d'oltreoceano, andiamo negli Stati Uniti con i Vandu Project, con Christopher Brown, poi una vocalista eccezionale, proprio quella di King of My Castle come Gail Harrison. E allora che ne dite? Un po' di volume secondo me ci sta, se potete alzarlo, alzatelo. Chiudete gli occhi, non se siete alla guida, lasciatevi andare ai ricordi che Radio Dance Floor vi permette di rivivere. Era il 1998 ed è King of My Castle.

E anche in questo caso ricordi importanti, canzone che segnò passi importanti all'interno del dance floor e poi la programmazione delle radio, vide i Vandu Project come autentici protagonisti. 1998 era The King of My Castle e grazie naturalmente per le cose che mi state raccontando, e allora grazie ovviamente per tutto quello che portate in condivisione attraverso i contatti social della radio. 1998 Vandu Project, 1998 con Karen Ramirez. Però andiamo al di qua dell'oceano perché siamo a Londra. La canzone che pensate è stata scritta da Ben Watt e Tracy Thorn, gli Everything But a Girl. Sto parlando di Looking for Love, canzone straordinaria. Lei poi una voce veramente magica. La programmazione di Radio Dance Floor, l'esplorazione degli anni 90. Enjoy the 90s.

E anche in questo caso canzone non importante, ma direi più ancora che importante. Karen Ramirez era Looking for Love, elegantissima, raffinatissima, una vera e propria carezza, una sorta proprio di passaggio vellutato con queste canzoni, con queste emozioni che Radio Dance Floor ci permette di condividere, di riassaporare in tutta la loro essenza. Se andiamo avanti di due anni arriviamo al 2000, cifra tonda con A Touch of Class, canzone straordinaria, lo so che avete capito, Around the World, La La La, cinque volte lo dovete ripetere, da Hamburgo con un produttore importante come Alex Christensen, ma in realtà un progetto dalla ventata internazionale, perché Jojo Murray arriva dalla Nuova Zelanda, Tracy Elizabeth Pacman arriva dall'Inghilterra, Sarah Engelstone arriva dall'Australia e poi c'è anche un pezzo d'Italia che Livio Salvi, vedete la grandezza di quegli anni quando c'erano queste interazioni veramente straordinarie. Tra poco ci sarà Flavio, tra poco c'è Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90 e al solito l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

anche in questo caso, che ne dite, Attach of Class, quindi classe ne avevano veramente moltissime, Around the World, questo progetto straordinario, i vinili che si logoravano, tanto venivano trasmessi alla radio o venivano suonati nei dance floor. Quasi arrivati in conclusione, la prossima sarà anche l'ultima canzone, poi ci saluteremo, poi come già vi ho detto vi lascerò con Flavio con la Dance Floor Parade. Se nel 2000 ATC ci regalavano Around the World, quasi 10 anni prima, nel 91, Brothers in Rhythm arrivavano con questa canzone formidabile, Such a Good Feeling, si chiamano Dave Seaman e Steve Anderson, inizio degli anni 90, progetto che andò in qualche misura a rivoluzionare certe sonorità. In conclusione del nostro appuntamento, SDE, perché è solo dance emozionante.

0: 1991, per arrivare in conclusione con Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling. Vi lascio con Flavio e Ottime Mani, vi lascio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Un saluto a chi mi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Aspetto le vostre indicazioni, come al solito, e le dediche, le controdediche alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia. Vi aspetto sabato prossimo. Un abbraccio grande da Enrico. Enjoy!
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 16:01.
1: Dance Floor.
4: Su Radio Dance Floor c'è
5: Back to the Groove. Back to the Groove.
4: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
6: Music never stops.
4: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ. You feel my love.

0: dance floor. Il suono degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, traffico intenso alle frontiere, in particolare sulla A9 Milano-Chiasso, dove troviamo incolonnamenti tra Como Monte Olimpino e la dogana di Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A4 Milano-Venezia per lavori code per 5 km tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Ancora per lavori code sulla A26 dei Trafori tra Masone e Ovada in direzione di Alessandria. Stessa situazione sulla A7 Milano-Genova con code tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Molto sostenuto il traffico sulla A14 Adriatica, troviamo code a tratti tra Forlì e Bologna San Lazzaro verso Bologna. Sempre per il traffico intenso, code sulla 1 Milano-Bologna a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Ancora sulla 1, attenzione nel percorrere il tratto tra Ceprano e Ponte Corvo, dove è in corso una violenta grandinata. Invitiamo a moderare la velocità. Temporali segnalati anche sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, tra Torni in Parte e L'Aquila Ovest. Ci sono code. Molto traffico infine nel nodo autostradale di Salerno, con code tra Baronissi sulla 2 del Mediterraneo e il casello di Salerno Centro sulla 3 per Napoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

so warm to the touch. Give my head such a rush.

0: risultati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: Pop on the Floor.
1: Check this out. Il Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Give me a fat
13: beat! Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
14: Luce Verde Italia.
15: Bentrovati, molto intenso il traffico sulla rete viaria della nostra penisola. Ci sono code a tratti sulla diramazione Gallarate-Gattico, tra Sesto Calende Vergiate e Besnate verso la 8 dei Laghi. Code che ritroviamo anche sulla stessa 8 dei Laghi in direzione di Milano, tra Gallarate e Legnano e proseguendo alla barriera di Milano Nord. Altre code sulla A4 Torino-Milano, tra Biandrate e Novara Ovest verso Milano. Ancora in A4 per lavori in colonnamenti sul tratto della Milano-Venezia, tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, dove per il traffico intenso si sta in coda per circa 10 km tra Orco Feglino e Savona verso Genova. Per un autobus che ha preso fuoco, code sulla A12 Genova Rosignano tra Chiavari e Rapallo verso Genova. Sulla A11 Firenze Mare, code per traffico tra il bivio per la A12 e Chiesina Ozzanese verso Firenze. Altre code sulla Firenze Pisa Livorno tra le uscite di Lavoria e Pontedera verso Firenze. Intenso il traffico sul litorale romagnolo, sulla A14 Adriatica. Abbiamo rallentamenti e code tra Faenza e Imola verso Bologna. Sul raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, code tra Comacchio e Ostellato in direzione di Ferrara. Alle porte di Roma, code sulla diramazione Roma Nord da Sette Bagni al raccordo. Stessa situazione sulla diramazione Roma Sud, con code da Torrenova al raccordo. Altre code sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo alla barriera di Roma Est verso Roma. Code anche sulla A12 Roma Civitavecchia tra Santa Severa e la barriera di Roma Ovest verso Roma. Analoga situazione sulla Pontina, con code da Pomezia a Castel Romano. In Campania code sulla tangenziale di Napoli per un veicolo in panne tra le uscite fuori Grotta e Vomero verso Capodichino. Nel nodo autostradale di Salerno infine in colonnamenti da Fratte all'uscito di Salerno Porto. Altre code sulla tangenziale di Salerno da Mariconda a Torrione Sala a Bagnano. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Un servizio a cura dell'ACI.
16: Pure music, no commercials. The best of the 90s. Radio.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1994.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: Initialize sequence now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Checo, you ready?
4: Volume, volume.
0: Vai. Checco Curvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci, pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody.
7: Welcome.
6: Get ready for some pleasure of 90s and also the big melody of 2001.
8: Piccolo.
6: Come sono messo English International in questo periodo. E mi chiedo soprattutto, caro Dennis Jack, che saluto. Che saluto?
7: Aspettavo un saluto. Un...
6: Ciao Dennis Jack, come stai?
7: Ciao.
6: Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto?
7: Oh! Più o meno.
6: Eh?
7: L'affitto.
6: L'affitto, le spese, la tournée.
7: Dov'è
6: la tournée? Cominciamo con DJ H featuring Steffi con Think About dal 91 e quindi benvenuti everybody, comincia Master Check 90.

0: visto recentemente. Mi è bella che inchiattata Robin S. Robin XLLLL. Poi casomai S. Perché anche in quanto ad S c'ha un culone che niente male. Vabbè, comunque mi si è inchiattata un attimo. Forse perché mangia anche lei, come le varie, tutte le singer famose. Tipo la cosa lì, quella famosa che abbiamo incontrato insieme a Miami.
1: Adesso so già dove vuoi arrivare. I mushroom di Michelle Wicks.
0: No, i mushroom di Michelle Wicks no. Però il fatto che mangino pasta, anche perché poi in America, come al solito, in quanto italiana, c'è una cucina non esattamente tale, salvo pochi posti eletti alla vera italianità, perché di solito la cucina italo-americana, pizza pepperoni,
1: sugar Alfredo,
0: la melanzana sugli spaghetti, gli spaghetti sulla melanzana, sono cose un pochino diverse. Comunque, la cosa importante era ascoltarla, e l'abbiamo ascoltata da 90 qui. Dal 90 qui.
2: Da capo.
0: Ascoltiamo Jamin. Ascoltiamo DJ Amen e DJ AB. Amen and AB. Sembra, ragazzi, una roba da farmacia inglese. What you would take for your headache? Per il tuo mal di testa. Un Amen and AB, per piacere. Infatti, fever.

Pussycat nella Franza che vuole. No, scusa, nella Franza che vuole un mix del 97. Tra l'altro, l'altro giorno ho visto un'intervista di Quentin Mosiman. Non so se avete presente il famoso vincitore di The Voice of Belgium. La cosa che mi fa ridere è quando i francesi vanno a fare i live e provano a fare roba tipo put your fucking hands up in the air in francese. Quentin Mosiman che mi fa il live a Lugano. No, dov'è? Scusate, no, era a Zurigo. Festa della Madonna, EDM, schermo gigantesco. Le men,

0: sistema è ridondante che in ogni video ha tenuto fede anche rispetto a quanto espresso nei pezzi, capito? Quindi c'era una sorta di to be continued nei video, esattamente come succedeva nelle canzoni. Era plausibile quello che ho detto.
1: No!
0: No, perché mi ha colpito l'altro video. Fai una roba, metti quell'altra canzone così almeno ha senso il video che ho commentato. Hai già fatto tutto. Arriva il momento del remix today, che fondamentalmente cos'è? È il remix in chiave moderna di un pezzo che ci ha particolarmente colpiti rispetto ai 90s o ai primi del 2000, che magari è stato anche remixato bene, perché devo dire ad onor del vero che magari i remix vanno piuttosto male in alcuni casi, che schifezze che la metà basta, però abbiamo dimostrato in più casi che il remix può essere una roba qualificante che dà nuova vita al pezzo originale. Jack and Torres featuring the Lenny Jane con l'amour toujours, Tiesto Edit
2: Master Check 90
3: present Remix Today.

nei festival EDM non soltanto hanno tenuto anche, come dire, conto, il Tiesto mi ha tenuto conto della originalità del pezzo e l'ha rispettato anche in chiave remix, ha fatto davvero un bel lavoro, ha, come dire, maggiorato un po' la cassa, c'è, cioè, questo cantato che non è invasivo, hanno fatto una cosa onesta, non hanno fatto un cazzo e ci hanno riguadagnato, questo è quello che volevo dire.

0: bella roba rock, molto bravo Dennis Jack nel selezionarla. Traccia che utilizza un campionamento di Land of Thousand Dances di Wilson Pickett.
1: Com'è?
0: Va bene. E il celebre na na na na na, dai, fare anche tu come. Sì. Che è anche simile a Put Some Sugar on Me dei Def Leppard, quindi una roba molto più hard rock, ma anche la sezione finale di Hey Jude dei Beatles.
2: Oh, la madonna.
0: Cioè, comunque, Roxette The Look. Andiamo con i Technotronic. Hey Yo, Here We Go, dal 93.

canzone Ullalla del 92. Adesso arriva dopo Ullalla Lalla. Va bene, non è esattamente il momento più alto in quanto a peso dei testi del programma, devo dire. Va bene, arrivano gli Auto Brothers, questa è Lalla Lalla. Hey hey.

0: voce della Madonna, per quanto sia incastrata in un corpo che è alto come quello di Memole. Alexia con Gimme Love del 98. Alexia che nei suoi primi fasti insieme con ASMC ha fatto un po' di live in giro per il mondo, e c'è un video che gira su YouTube dove in pratica fa due o tre figure di merda perché becca il tempo quei 4-5 passaggi metrici dopo, e quindi c'è la canzone che parte, lei arranca un attimo. Vabbè, dopo questi aneddoti è arrivato il momento di ascoltare il famosissimo, impegnatissimo con la Z mashup di Dennis Jack. Lo annunciamo dopo, lo lancio adesso, cioè nel senso annunciamo i pezzi dopo, o meglio disannunciamo i pezzi dopo, lo lanciamo adesso. Ascolterete 1, 2, 3, 4, 5 pezzi dei 90s molto belli, molto ben mashupati fra loro. Arriva mashup, Dennis Jack is in the house, welcome one more time.
1: Master Check 90
2: presents the Mega Mashup of the Week.

0: Nel mashup di questa puntata abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be e poi dopo i Cappella con Move It Up, BBE, 7 Days and 1 Week, quindi un po' di sequel Germania, Germania sequel, questo mashup anche sequel tedesco. E per concludere i Diddly Sins con We Are Going Down, ma in questo caso noi are going
1: a Vancouver.
0: Va bene, grazie per la parte mixata di Jack, grazie a me. Soprattutto vi ricordo di andare sulla nostra official page che è Masterchef 90, semplicemente scritto così, così vi diamo un po' di info su quello che facciamo, soprattutto facciamo ruotare anche le cose più belle, gli spezzoni un po' più carini che io condivido costantemente sulla mia pagina ufficiale. Sì, no, quando mi ricordo di farlo, ma voi fatelo. E cosa? Per qualsiasi info circa il nostro tour, cerco Corvace 77 @gmail.com. Ricordatevi che siamo in tutta Italia, isole comprese, ma anche fuori Italia. Ok, ciao!
2: Masterchef 90 Masterchef. Con Cecco Corvace e Daniel's Jack.

my mouth. And now we present New Life. The sound of Venus.

0: Sweat.
1: Retape.
2: Mixtape. In console. Daniel's Deck.
0: Sweat.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una in punto.
1: Dance Floor.
2: You know what it is?
3: Radio Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: Your attention, please. Are you listening? Discology. Wit. DJ Max. Jimbo. Mario Bianchi.
6: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Come nasce la musica dance? Vediamo un po', ve lo spieghiamo. Come nasce? Dai.
8: Welcome to Discology.
9: E comincia subito con un bell'urlo.

E anche il prossimo disco è del 1993, questo invece l'ha scelto personalmente il Jimbo Nazionale, perché l'ha sentito su una cassetta un giorno in macchina. No, sì, Jimbo in macchina ha ancora il mangia cassette. E vabbè, oh, è uno vintage lui, eh. Tanto lui ascolta solo musica degli anni 90, quindi del CD e della chiavetta, cioè, insomma, non è che gli servono, no? Lui ha la macchina piena, piena di cassettine e ascolta solo ed esclusivamente dance degli anni 90. Come questo pezzo qua, come tutti i pezzi ovviamente che passiamo all'interno del Discology, il nostro grande regista, eh. Grazie di esistere, Jimbo, se non ci fossi tu, ai ai.

i suoi blocchi mixati direttamente da Milano, 5 pezzi uno dietro l'altro mixati con maestria veramente incredibile. Vedete se riuscite a riconoscerli, se no alla fine naturalmente vi do io tutte le informazioni dettagliate. Per il momento l'unica cosa che vi dico è questa: Go DJ.

5 pezzi veramente Get Down, devo dire, mixati con la solita maestria da Gregorio, il nostro amico ormai collaboratore quasi fisso, direi, del programma Discology, che ci posta da Milano, ci posta i set a 3 per volta praticamente, a terne. E questo mi sa che è addirittura già l'ottavo che gli passiamo nelle puntate, quindi veramente lo ringraziamo di cuore. Bellissimo questo, composto di 5 pezzi. Il primo era Dancing in the Night del 1995 di Connie Nice, poi direttamente dal 1998 c'era Weekend di Joy, poi direttamente dagli Inferi c'erano i 666 con Dance to Disco, pezzo questo dell'anno 2000. Poi Ronnie Money con Jeffrey J e Don't You Know, sottotitolo The Devil Is Smile, 1995. E a concludere Dance Nation, titolo Sunshine, anno 2001. Grazie di cuore a Gregorio, che veramente ci aiuta tantissimo nelle playlist, perché ci manda questi set fantastici da passare. Adesso c'è Dave Morales.

ovvero Original Mix, un altro disco fantastico nella puntata nuova del Discology, il programma ovviamente tutto dedicato al sound degli anni 90. Devo fare un saluto, anzi due saluti. Uno a Walter Zorzi, che ci ha scritto sulla bacheca di Facebook di Discology: vi ho scoperto ieri, grandi, con 2000 i. E poi un saluto anche a un nuovo ascoltatore del nostro programma, il signor, vediamo del signor addirittura, il signor Nicola Scarmagnani, che ha scritto: fantastico Discology.

Giuseppe Chicco Palumbo, la prima K, e poi Marco Kenneth Rossetti, la seconda K. Era Talking About, la versione club mix, per essere veramente super precisi. Un altro pezzo che Jimbo ha riscoperto ascoltando alcune delle sue cassettine che ha sparse qua e là per la sua automobile, la sua autovettura. Allora, abbiamo un altro ospite in questa puntata, dopo aver già ospitato Gregorio Assandri direttamente da Milano. E lui invece preferisce non farci sapere da dove ci posta i suoi set. Noi rispettiamo il suo volere. In ogni caso, passiamo il suo blocco mixato esattamente adesso. Lui si chiama DJ Sexy Boy e a questo punto io direi semplicemente Go DJ.

set mixato, direi notevole. Cominciava con un pezzo che in effetti abbiamo già passato in alcune delle puntate del Discology, che era il disco di Paul Van Dyke del 1998. Nello specifico era For an Angel 98, però vabbè, è talmente bello che qualche bissettino ci può anche stare. Invece poi gli altri erano tutti esordi totali, infatti era 7 Days and 1 Week il secondo pezzo di BBE, disco del 1996, disco fenomenale direi del 1996. Poi c'era Diamond, che originariamente era dei Via Verdi ed era anche la sigla di DJ Television, però questa è la versione remix del 1998 dei Green Street, strada verde direi. Poi c'era Blackwood 1998, anche qui con I Miss You, e poi il set si completava con Music Is My Life, che è un po' il nostro motto, devo dire, di noi di Discology e di tanti dei nostri amici e delle nostre amiche, e speriamo anche di quasi tutti voi che ci ascoltate. Music Is My Life, Typical 1999.

0: diversi, ovviamente esclusi quelli dei set mixati che ci hanno mandato Gregorio e il DJ Sexy Boy. Tutti i pezzi esclusi quelli, ed escluso anche questo, che è l'ultimo della puntata di oggi, che ho scelto io
1: personalmente.
0: Anno 2002, si intitola Time to Rock. A chiudere la puntata di oggi di Discology c'è questa bomba assoluta. Lo sapete chi è lui, no? Eh beh sì, lui si chiama Gab.